0: Selacı. Selacı, Selacı. Just una preghiera, Selacı. Quattro, cinque, dieci, una vita.
1: Anime, umane.
0: Tre, quattro, cinque, dieci, una vita.

0: perenni della gente. Quattro, cinque, dieci, una vita.
1: Anime, umane.
0: Tre, quattro, cinque, dieci, una vita.

cuba su, ucelum muia lus inferno, sera d'inverno. Stanute bianche u silenzio, c'è come un'aria il licenzio, un lume veste o campanile, Maria Gaccia usa mondile. A un rilogio so decore, dammi la grotta io d'agore, sento contamma la cella, sopra la leccia c'è una stella. Fammi conta o gelusano, o gardo, fa che un stinto paesano, un

al pigiar mica suiore, dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adidico, e dentro ora un nemico. A Tavigna nube di spetto, l'hanno messo fucile in petto, dice chi colune dorme più, ma sai tu

0: Selacı. Selacı, Selacı. Jüngst du nach Bregel, Selacı. Quattro, cinque, dieci, una vita.
1: Anime, umane.
0: Tre, quattro, cinque, dieci, una vita.

al pigiare, mica su fiore. Dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adirico, e dentro ora un nemico. A Tavignano per dispetto, l'hanno messo fucile in petto, dice chi coro ne dorme più, ma sai tu.

0: mythology. Tre, quattro, cinque, dieci, una vita.
1: Anime, umane.
0: Tre, quattro, cinque, dieci, una vita.

al pigiar mica sui ore, dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adirico, e dentro ora un nemico. A Tavignano per dispetto, l'hanno messo fucile in petto, dice che coro ne dorme più, ma sai tu.

0: facility. Quattro, cinque, dieci, una vita.
1: Anime umane.
0: Tre, quattro, cinque, dieci, una vita.

palpigiani che suore, dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adirico, e dentro ora un nemico. A Tavignano per dispetto, l'hanno messo fucile in petto, dice chi coro ne dorme più, ma sai tu.